stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: Giulia e Bresh, Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Sienna Spyro, Great Expectation. So-

0: Giulie e Bresh, Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: in linea con il periodo, con valori che si addolciranno, quindi temperature che saranno più sopportabili, valori quindi di 6-8 gradi in media in meno rispetto ai 34-35 gradi di queste giornate. Per tutti i dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: E apriamo ufficialmente anche questo mercoledì targato 9 settembre 2026. Intanto buongiorno da Radio San Marino e buongiorno da Mirko Zanelli, che sono io quello che vi sta parlando e che vi accompagnerà fino alle 8. Anche in questa giornata ci sono le minacce. Io comincio a prenderle come delle minacce. Attenzione perché comincia a piovere, attenzione perché cambia la temperatura, attenzione perché si abbassa la temperatura. Poi dopo due giorni che si è abbassata la temperatura, tu dici vabbè, è fatta, ormai il peggio ce lo siamo messi alle spalle. Ti torno a dire che comunque l'anticiclone, perché si chiama così, si riposizionerà dalle due parti e quindi le temperature cominceranno di nuovo a crescere. Non arriveranno più ai livelli di prima, però insomma toccheremo in alcune zone si toccheranno i 35-36 gradi. Per cui insomma godiamoci questi pochi giorni di frescura, come si suol dire, perché poi credo che comunque le temperature torneranno a essere alte. Poi manca poco a che... ma che freddo fa stamattina, eh? Tra poco sentiremo anche quelli. Intanto occupiamoci di musica, benvenuti. Estate. San
2: Marino. Salida del vuelo con destino a la felicità.

La bella voce di Biagio Antonacci nel mattino di Radio San Marino con Cosa fai ragazza, che ci ha riportato un pochino indietro, non tantissimo, è il 1998, quanti sono? Sono quasi 30 anni ragazzi, sono 28 anni più o meno da quelle parti. Allora stavo leggendo che c'è una nuova polemica che arriva da New York, perché il New York Times ha voluto mettere le mani anche sulla matriciana, che è quella famosa pasta italiana, insomma, voglio dire, già in Inghilterra stanno facendo la guerra al tiramisù, sapete? No, stanno dicendo non mangiate il tiramisù perché si pecca la salmonella. Quindi insomma stanno facendo questa guerra piuttosto ingiusta a questo dolce italiano, che è un po' che rappresenta anche il bel paese in tutto il mondo, insomma una cosa molto molto bella. In Inghilterra gli stanno facendo la guerra, adesso invece gli americani vogliono mettere le mani, dopo aver cercato di manipolare la pizza, va bene? Cercando di sostituire il pomidorino, come lo chiamano da queste parti, il pomidorino con il ketchup. Ma se può fare una cosa del genere? Dai, ma è blasfema una cosa del genere, il ketchup sulla pizza, ma non esiste al mondo. Allora vogliono sostituire il guanciale con il chorizo al posto appunto di questa di questo salume, di questo insaccato, è un insaccato? C'è cioè un salume comunque che è molto prelibato e che serve a fare la matriciana. Vogliono mettere le mani anche su quello. L'idea è stata lanciata dal food writer Kevin Pang, che si è innamorato del classico piatto romano dopo un viaggio nel nostro paese. Ha scatenato le polemiche, quella ricetta è sacra e non va assolutamente toccata. Più che sacra, dice, direi che è stata studiata in quel modo ed è buona così. Sacra mi sembra.

Noemi e Carl Brave con Macumba dal 2021 nel mattino di Radio San Marino. Ancora buongiorno da Mirko Zani. Già suonata la sveglia? Se ci state ascoltando, evidentemente qualcosa è suonato. Nel senso che o siete in macchina che state andando al lavoro, o state tornando dal lavoro, o comunque vi state preparando e ci state ascoltando attraverso gli smartphone. Va bene, comunque in qualche cosa è suonato. Se non è suonato, è un qualcosa che aleggia per casa a quest'ora, che potrebbe essere per esempio il profumo del caffè del mattino, che è quello che ci serve poi per prendere la spinta per affrontare la giornata. Che giornata vi aspetta? Ci sono le mogli premurose che fanno questa domanda prima di uscire. Che giornata hai oggi? Intanto cerchiamo di farla partire questa giornata e soprattutto cerchiamo di tornare a casa incolumi, perché di solito ci sono delle giornate piuttosto pesanti, specialmente il lunedì. Oggi è mercoledì, possiamo già cominciare a pensare al giro di boa della settimana, no? Se lavorate fino a venerdì, oppure se anche lavorate fino a sabato. Comunque dai, metà della settimana sta per andare in archivio, quindi i giorni che rimangono sono più o meno quelli che sono passati dall'inizio. Questa è Radio San Marino, che mi auguro vi sia di conforto nel vostro cammino giornaliero verso il lavoro con le notizie e con la musica. Intanto vi annuncio che arriva Sunbird con My Body It's Ready.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Carmen Consoli ci riporta al 2002 con la sua Fiori d'Arancio nel mattino della radio che senti. Allora, stavo leggendo, parliamo di economia spicciola, di economia domestica. Ci sono degli alimenti, il carrello della spesa è aumentato tantissimo, voi sapete, e ci sono degli alimenti che hanno subito forti aumenti fino al 51%. Però anche qui ci sono i beni rifugio. Sapete che esistono i beni rifugio, quelli da comprare nei momenti di difficoltà perché possono variare, come per esempio potrebbe essere l'oro, no? Bene, allora parliamo dell'oro in campo gastronomico. Se volete risparmiare o se volete buttarvi sulla spesa sicura, ci sono tre alimenti che non hanno superato la soglia del 21%. Addirittura ce n'è uno che è rimasto fermo al 18%, gli altri sono andati sui 19%, ma non hanno oltrepassato il 21%, che era la soglia minima di questa ricerca che è stata fatta da un quotidiano autorevole che si occupa di economia in Italia. Bene, allora sappiate che se volete i beni rifugio nel magnà sono le banane, il cioccolato e il vino. Sono i primi tre, ce ne sono altri, adesso non stiamo a fare l'elenco perché sarebbe lungo, però insomma ci sono questi. Intanto uno dice, vabbè, intanto la frutta e la cioccolata è sicura, e da beve non manco l'acqua, proprio il vino, quindi va di lusso in questa situazione. Allora, banane, cioccolato e vino sono i beni rifugio dell'alimentazione. Intanto arriva Giselle.

E dopo Giselle diamo un'occhiata, partiamo con le novità della settimana su Radio San Marino. È la prima, ne avremo un'altra comunque prima dei saluti. Parliamo di una canzone che racconta il valore di smettere di cercare risposte a tutti i costi e di accettare il ritmo della vita così come viene, che è un consiglio anche molto saggio. A proporcela sono Julian Bresh, questa è la nostra New Play di oggi, Serenamente. Ascolti i successi di

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente su Radio San Marino, Julian Brash questa settimana fra le nostre new play, ovvero tra le nostre novità qui di Radio San Marino, che noi vi proponiamo con orgoglio, perché lo sapete che noi siamo orgoglioni di presentare. Perché dopo la new play? Cioè uno si gasa, si monta, capito? Si carica con la new play, poi arrivano gli zolfatari. Va bene, allora, diamo un'occhiata alla giornata di oggi, benvenuti all'almanacco del giorno stesso. Oggi è mercoledì 9 settembre, è il 252esimo giorno dell'anno, appartiene alla 37esima settimana. Signori, attenzione, perché alla fine dell'anno mancano soltanto 113 giorni. Se invece vi preme sapere quanto manca Natale, mancano 106 giorni, 18 ore e 25 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno. San Pietro Claver, che è un sacerdote, San Sergio I, Papa, festeggiato anche l'8. Allora, San Pietro Claver è protettore degli schiavi e delle missioni presso i popoli neri. Adesso guardiamo nel corso dei secoli, degli anni, che cosa successe proprio oggi, che è il 9 di settembre. Bene, nel 1501 Michelangelo inizia a lavorare al David, o al David, sì, di Donatello. Allora Michelangelo comincia a lavorare al David di Donatello. Cos'è? Un lavoro in appalto? Che cos'è? O Michelangelo è un franchise? Non, va bene, comunque. Diamo un'occhiata ai nati in questo giorno. Nel 1960 Hugh Grant, giocatore di basket meraviglioso, lui è alto 6,5 metri, è un proprio fantastico, proprio con questo sorriso sempre sbagliante. Nel 1918 invece nasce Oscar Luigi Scalfaro, poeta, scrittore, romanziere, ha scritto delle cose, anche doppiatore. Ha fatto anche diversi film dove doppiava e prestava la voce. Nel 1975 nasce invece Michael Bublé, che è uno dei famosi cantanti invernali, canta solo d'inverno, d'estate non se la sente perché dice che sul palco non c'è l'aria condizionata e non ce la fa. Per lo sport invece nel 1963 nasce Roberto Donadoni, che è stato un faceva gli 80 metri, comunque correva, lui correva tanto, veramente ha corso tantissimo, bravissimo. Mentre nel 1983 è nato David Moss, chi non ha mai visto Beautiful? Lui faceva la parte del non è lui? Vabbè, comunque è un giocatore di calcio, ha giocato per anni come terzino sinistro della nazionale inglese, credo, sì, nazionale inglese. Bene, tutto questo, partiamo con la nostra Summer Compilation. Mark Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope, poi Pink e Nate Russ con Just Give Me a Reason, ma si parte da Charles Daddy.

Pink, Nate Bros con Just Give Me a Reasons, canzone che risale al 2013 e che ha chiuso questa mattina la nostra prima compilation insieme. Poi ne avremo un'altra prima dei saluti, quindi ritroveremo altre tre canzoni da vivere insieme senza interruzioni. Ancora buongiorno da Radio San Marino nella mattina, nella prima parte della mattina, quella che va dalle 6 alle 8 in compagnia di Mirko Zanni, che sono io, piacere, ciao, bentrovati. Allora, stavo leggendo Le avventure dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Chi non ha mai letto La Spada nella Roccia, oppure non so, Le avvicende di Re Artù, insomma, questi cavalieri che si sedevano attorno alla tavola. Ma quanti erano sti cavalieri? Perché i libri di storia non te lo dicono. Allora, qualcuno si sarà fatto la domanda, quanti fossero? Bene, allora, sono state fatte delle ricerche, sono state fatte comunque delle ricerche anche in ambito storico, e si è arrivato a un numero ben definito che va da 12 a 150 cavalieri. Va bene, non tutti potevano sedersi a tavola, beh, anche se fosse tonda, stavano un po' stretti, voglio dire, non c'era possibilità di muovere le mani, di gesticolare, perché avranno gesticolato anche loro. Se parlavano, ovviamente, poi si alteravano, si scaldavano. Va bene, comunque, erano tutti cavalieri tra eroi reali e invenzioni letterarie, perché hanno messo dentro tutto, proprio hanno fatto una certa, proprio hanno preso tutto. Ecco cosa si nasconde dietro ai personaggi della corte di Re Artù. Sapete, c'è questa cosa tra Lancillotto, che era forse il cavaliere più noto, più bravo, più famoso, che prese questa cotta, questa sbandata per la moglie del re. Oh, una doveva fare.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Facciamo un viaggio nel tempo, torniamo al 1986, perché nell'anno prima, alla fine dell'anno prima, esce un album che si intitola Blue e a comporlo è un gruppo svizzero che si fanno chiamare loro Double. Fanno una canzone che è solo il terzo singolo estratto da questo album, The Captain of Her Heart.
2: Rivivi insieme a noi

svizzeri erano questi. Ammetto, io pensavo fossero inglesi, fossero americani, invece no, erano svizzeri. The Captain of Her Heart, la canzone che abbiamo ritrovato come collection dal 1986 qui su Radio Savonino. Tra le altre cose mi ha aperto un ricordo incredibile. Vedete perché noi vi proponiamo le canzoni che arrivano dal passato? Perché sono legate indissolubilmente a dei ricordi. Io ricordo esattamente il mondiale del 1986, dove tra un filmato e l'altro c'era una televisione privata che faceva sentire questa canzone come sottofondo in attesa che arrivasse il video della partita successiva. Ed era una cosa che veniva trasmessa la mattina prestissimo. Mi ricordo, prima di andare a scuola cercavo di vedere i gol che mi ero perso la sera prima o il giorno prima, perché non ero riuscito a vederli. E allora guardavo questa televisione che faceva scorrere le immagini, e tra un video e l'altro aveva come sottofondo questa splendida canzone che io non sapevo che cos'era, bellissima, io devo trovarla assolutamente. Poi alla fine ho scoperto che canzone era, e questo è un ricordo legato ai mondiali appunto del 1986. L'album però, che si intitola Blue, era uscito gli ultimi mesi dell'anno prima, e questo era soltanto il terzo estratto singolo da quello splendido album. Questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zani, insieme fino alle 8. Mi permetto di ricordarvi alle 8 l'appuntamento con l'informazione. Arriverà Anna Gaspari e i titoli delle prime pagine che compongono i quotidiani oggi in edicola.

0: E tra una chiacchiera e l'altra si sono fatte le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ancora piuttosto caldo, ma attenzione perché dalla giornata di mercoledì i temporali e un calo termico sull'Emilia Romagna, così come tutto il comparto settentrionale vedrà un cambio di scenario a partire da mercoledì. Dopo un periodo lungo di gran caldo vedrà condizioni di tempo più in linea con il periodo, con valori che si addolciranno, quindi temperature che saranno più sopportabili, valori quindi di 6-8 gradi in media in meno rispetto ai 34-35 gradi di queste giornate. Per tutti i dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.

0: ho un'idea. Ritorna puntuale l'incubo del trasporto aereo nel Regno Unito dopo che un guasto tecnico ha causato il blocco delle partenze in diversi scali, inclusi quelli londinesi di Heathrow e Gatwick, con la conseguenza cancellazione di oltre 600 voli per tante compagnie come British, Ryanair, e forti disagi per i passeggeri. L'allarme generalizzato è stato dato dall'autorità del traffico aereo, che ha riscontrato un problema nel proprio sistema di elaborazione dei piani di volo, rendendo quindi impossibile i decolli su larga scala. Oltre agli aeroporti della capitale britannica sono stati coinvolti anche Aberdeen, Edimburgo, Manchester, Birmingham, Bristol, Southend e ancora quello dell'isola di Man e di Jersey. Inevitabili sono state anche le ricadute sugli scali internazionali come quelli di Dublino e Parigi ed altre città sparse per l'Europa. Capisci? Lì c'è un computer che si incastra ed è la fine praticamente del mondo.
1: Salida del volo con destino alla felicità.

Toto articolo 31, mi è rimasta sempre la curiosità, mi sarebbe piaciuto conoscere e vedere che faccia almeno Johnny Cannuccia, ma vabbè, ho provato a cercarlo in rete, ma niente. Parliamo del principino George, che ha iniziato la scuola Leighton College. Il futuro re britannico ha seguito le orme di suo padre, l'erede del trono principe William, frequentando la prestigiosa scuola fondata 600 anni fa. Il tredicenne nipote di Re Carlo è stato accompagnato dai genitori William e Kate al suo arrivo nel nuovo istituto. Sia suo padre che lo zio di George, il principe Harry, hanno frequentato Eton, una delle scuole più prestigiose della Gran Bretagna, con delle rette da capogiro, voglio dire 65.000 sterline l'anno, ma devo dire loro se lo possono permettere, no? Hanno un portafoglio sicuramente ampio. Per cui, ecco, specialmente, no, quando si tratta di investire sulla cultura dei propri figli, credo che, no, ecco, potendo spendere, dico io, perché poi se penso a quello che un genitore oggi deve affrontare per poter acquistare i libri dei figli, insomma, ecco, almeno noi che abbiamo i budget risicati, vabbè, ho usato un plurale maiestatis, forse improprio, anche perché figli non ne ho, ma comunque mi sento emotivamente coinvolto. È uno dei tormentoni di quest'estate? Assolutamente sì, la lista è lunga, ma Tame Impala ha il suo posto con la sua Dracula, che ascoltiamo.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

è stata, lei ha un record, è stata la prima a tagliare la corda dalle Spice Girls dopo 4 anni dall'uscita di Wannabe, erano l'apice del successo e improvvisamente, insomma, ecco, si è cominciato a capire che qualcosa stava scricchiolando in questo sodalizio che poi ovviamente ha dato segni di cedimento fino al naufragio. L'abbiamo ritrovata con questa canzone davvero molto carina, ovvero Motoki So Long su Radio San Marino. Sono le 9:26 minuti, insieme a Roberto Baghezzoli siamo veramente belli motivati ad accompagnarvi verso le 10. Perché parlo al plurale? Bella domanda. Niente, mi fa un po' Magotel, ma lo so. Che mi viene normale. Comunque, a proposito di cinquantennali, ce n'è un altro in arrivo e riguarda U2, che ufficialmente festeggeranno il 25 settembre 2026. Bono Vox, di Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Si conobbero ed iniziarono la loro carriera a Dublino. Il loro esordio è appunto il 25 settembre 1976. Adesso Fred De Palma, Anitta e Mischilla, hola hola hola, caliente la nostra mattinata sulla frequenza FM 102.7, sul DAB di Lazio, Piemonte, Lombardia e Liguria. Ecco, la testa gira.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
6: Congresso USL, 18 anni di sindacato, da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre, Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
7: Il trentesimo minuto di ogni ora per noi è lo spazio ideale per farvi sentire quelli che sono i futuri numeri uno di domani, le future new entry di quella che è la nostra classifica, ovvero la top 50 che trovate nel corso del fine settimana quando sarete in compagnia di Brunello Golini. Nel frattempo però, questa strada deve cominciare anche per lei, il nuovo singolo di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore.
0: Ascolti i successi

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Le balene volare lassù, adesso vorrei sapere che cosa ha combinato Gianna Nannini nel frattempo, però diciamo che la canzone è davvero molto molto carina. Meraviglioso errore, siamo arrivati alle 9:35 minuti, la giornata scorre via assolutamente, spero e mi auguro nel migliore dei modi. Se così non fosse, vi diamo una mano, rimanete con noi, perché la canzone giusta ha un potere, no? Ne parlavamo ieri proprio del potere della musica, di quanto ci possa aiutare in tantissime situazioni, parlando anche di tigri. Le tigri più a rischio di estinzione al mondo hanno messo a quanto pare su famiglia in Grecia, in uno zoo, quindi in cattività, vicino ad Atene. Una coppia di tigri di Sumatra sta regalando un'esperienza per questa specie di predatore che sta rapidamente ovviamente scomparendo dall'ambiente selvatico. A luglio sono venuti al mondo 3 cuccioli, martedì praticamente hanno festeggiato 2 mesi, i piccoli felini hanno ricevuto un microchip di identificazione e le prime vaccinazioni. È una bella notizia, voglio dire, no? Ecco, se non altro riusciamo a mantenerla, la specie, in una situazione chiaramente che è diversa dalla libertà. Adesso la Summer Compilation, fra poco, con Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola, Alex Baroni con Sei Tu o Lei Quello Che Voglio. Cominciamo con Carol G.
2: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Maestro De San Marino e insieme a Roberto Bagazzoli, buongiorno, 9:47 minuti, abbiamo chiuso la nostra compilation con Alex Baroni, adesso Malcolm Todd, It Rains.

0: delle tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Dai che adesso con la nostra collection ci facciamo un bel viaggetto negli anni 80, seconda metà degli anni 80 per essere proprio cavillosi, 1986 per essere ancora più precisini, che simpatia. Robbie Neville che ritroviamo con un pezzo che ci ha accompagnato per parecchio tempo, C'est la vie. Rivivi insieme a noi le canzoni.

City Studio di San Marino 9:55 nella nostra collection. C'era anche Robin Neville con Sei la V. Una scrivania non è solo il punto in cui appoggiamo computer e documenti, è parte dell'ambiente in cui trascorriamo molte ore e può contribuire a rendere una giornata più o meno pesante. Rumore, poca privacy, illuminazione e comfort possono influire su concentrazione, benessere. Per questo la postazione di lavoro può avere un ruolo nello stress percepito. Il tema è stato rilanciato da Every Eye Lifestyle, che cita lo State of Global Workplace 2026 di Gallup. Nel report il 40% dei dipendenti nel mondo afferma di aver provato molto stress il giorno precedente. Il dato non misura però l'effetto scrivania, fotografa lo stress quotidiano dei lavoratori, che naturalmente dipende da molti fattori, fra cui mettiamoci pure la postazione di lavoro, perché anche quella non è fuori, no? Dalla quotidianità in un posto di lavoro. Vabbè, la nostra è sempre molto colorata, con molti monitor e un sacco di bella musica da ascoltare in cuffia, ed è così che vi saluto con questa idea proprio giocosa del nostro lavoro. È così, del resto non c'è niente da fare. Sto per salutarvi, in arrivo c'è Katia De Monte, il saluto vi arriva con Irama e Cabana. Buona giornata.

0: ogni giorno alle 16 e in replica alle 20. Stabiliamo un contatto?
1: Non ho capito la domanda.
0: Ma come non hai capito la domanda? È semplicissimo, stabilite un contatto con il programma qui su Radio San Marino?
2: La domanda è solo una. Perché?
0: Ma come perché?
3: Stabiliamo un contatto in summertime.
4: Ma buongiorno, buongiorno, 10 in punto, buon mercoledì da Radio San Marino. Salutiamo Roberto Bagazzoli che come tutte le mattine ci accompagna fin qui, ci lascia lo studio in condizioni perfette. Noi promettiamo di fare lo stesso, almeno dai, ci proviamo. Io sono Katia De Monte, questa è la casa di quelli del bicchiere mezzo pieno, lo diciamo per chi magari fosse arrivato qui soltanto oggi. Questo è un nostro club che non nega tanto le giornate storte, ma prova semplicemente, diciamo, a non concedergli

Calvino che dice: la leggerezza per me si associa con la precisione e la determinazione, non con la vaghezza e l'abbandono al caso. Molto bella, anche perché mette finalmente in chiaro una cosa, che essere leggeri non significa essere distratti. Ma ne riparliamo tra poco, intanto cominciamo da Noemi. Tu cosa fai questa sera?

Maroon 5 insieme a Kendrick Lamar, Don't Wanna Know, nella nostra mattinata, nel nostro mercoledì qui su Radio San Marino. Ancora buongiorno, bentrovati. Noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, il nostro club che come tutte le mattine si compone di persone che arrivano qui così come sono. Non è richiesto alcun outfit particolare, nessun umore che deve essere forzato, perché qui

si può arrivare un po' così come si è, felici, tristi, corrucciati, preoccupati. Diciamo che noi ci diamo sempre l'obiettivo di arrivare alle 12:30 con uno stato vitale più alto, e per farlo tutte le mattine iniziamo dalle parole di qualcuno che possano incoraggiarci. Questa mattina abbiamo scelto quelle di Italo Calvino, perché ci ha regalato una frase sulla leggerezza che secondo me contiene veramente una distinzione che nella vita quotidiana ci sfugge ogni tanto, perché noi tendiamo ad esempio ad associare la precisione alle persone molto serie, no? Quelle che hanno sempre l'agenda, probabilmente hanno anche sempre un piano alternativo. La leggerezza invece sembra appartenere un po' a chi improvvisa. Calvino, diciamo che le mette insieme, cioè puoi essere leggero proprio perché sai che cosa stai facendo, no? Hai scelto dove mettere attenzione, dove invece, ecco, puoi smettere di complicarti la vita. E qui, dai, voglio sentire proprio voi su quale cosa siete precisissimi, quasi maniacali, magari su quale invece andate completamente a sentimento. 335 104 1027 è il nostro numero di WhatsApp. Magari, che ne so, sistemate gli asciugamani per colore, però non sapete mai dove siano le chiavi, oppure, che ne so, pesate ogni ingrediente quando cucinate, però per raggiungere un posto dite sempre: ma sì, più o meno mi ricordo la strada. Dai, scrivetemi, perché voglio scoprire veramente dove finisce la vostra precisione e dove comincia l'improvvisazione. E adesso invece in arrivo Hagel, I'm an Angel, Ultranate, Moving to the Sun.

Su Radio San Marino, Loredana Bertè con Mi Manchi. E mentre ascoltavo con voi questa canzone pensavo che qualche volta qualcuno può mancarci moltissimo e contemporaneamente farci venire voglia anche di cambiare continente appena apre bocca. Liam e Noel Gallagher, beh, diciamo che ne sanno qualcosa. Vi dico questo perché, insomma, domani arriva nei cinema italiani Oasis Don't Look Back in Anger, cioè il documentario proprio sulla reunion, su questo tour che c'è stato nel 2025 dopo 15 anni di silenzi, di litigi, di dichiarazioni tutt'altro che, insomma, affettuose. E la parte interessante non è soltanto rivederli sul palco. Le prime prove sono state riprese con telecamere nascoste proprio per non alterare un incontro diciamo anche molto delicato. E insomma, non aspettatevi il grande abbraccio con violini e lacrime, anzi Noella racconta che a un certo punto tutto è stato perdonato senza veramente pronunciare una parola. Adesso i due fratelli hanno addirittura una chat nella quale si mandano video divertenti, commentano quello che vedono in televisione, praticamente come tutte le famiglie. Prima una guerra durata 15 anni, poi qualcuno manda qualcosa di divertente e si ricomincia da lì. E allora dai, facciamo una cosa, visto che le scuse non sono mai arrivate, però insomma a volte anche quelle silenziose hanno il loro peso e il loro valore. Comunque qui ci pensano i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siamo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

La meravigliosa Amy Winehouse, Back to Black, nella nostra playlist di questo mercoledì mattina qui su Radio San Marino. Mercoledì mattina in cui cambiamo completamente scena. Vi voglio portare a Londra perché da oggi, pensate, si può suonare senza saper utilizzare uno strumento, ma semplicemente camminando. E vi porto su una terrazza molto bella, quella del South Bank Center, dove apre praticamente Stepping Out, che è questa installazione dell'artista Luke Jerram e del compositore Dan Jones, dove il pavimento appunto reagisce proprio ai passi e li trasforma in musica. Quindi, cioè, si cammina, si prova una direzione, magari si torna indietro e così nel frattempo nasce una piccola composizione. E mi piace soprattutto immaginare le diverse personalità, cioè io penso a quello che entra magari lì con prudenza, appoggia un piede per vedere che cosa succede, quello che capisce immediatamente il meccanismo e quindi salta un po' ovunque, poi è quello che capita lì per caso inaspettatamente, si ritrova dentro a un concerto e magari è lì che fa finta che fosse esattamente un po' il suo programma. E questa installazione tra l'altro rimane aperta fino al 30 settembre, è gratuita per caso se siete in quel di Londra o avete intenzione di andarci. Sapete che questo potrebbe essere anche un modo molto carino per ricordare che anche uno spazio di passaggio può diventare veramente un posto in cui fermarsi a giocare. E dopo tutti questi passi arriva uno che dal titolo sembra avere pochissimo tempo da perdere, sto parlando di Dito nella Piaga con

0: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
4: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamur ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
5: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
6: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
7: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
6: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
8: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
9: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
10: Allora, innanzitutto questa nuova entrata della settimana segna l'inizio di una nuova fase, perché segnatevelo, da questo momento Miley Cyrus si presenterà semplicemente come Miley. Questo singolo anticipa il suo decimo album, che uscirà il 18 settembre, in un titolo che dice quasi tutto, che il basso persuade, convince, prende il comando prima ancora che noi possiamo decidere se ballare oppure no. Bass persuades.
0: Ascolti i successi di domani.
11: Let's go.

Adesso è Miley su Radio San Marino tra le nostre new play di queste settimane, quindi come vi anticipavo prima, da oggi niente più Cyrus, almeno artisticamente rimane soltanto Miley, che sembra una semplificazione, però insomma dietro quel nome c'è già una storia piuttosto movimentata, perché alla nascita si chiamava Destiny Hope Cyrus. Da bambina però a quanto pare sorrideva talmente tanto che in famiglia iniziarono a chiamarla Smiley, e a forza di utilizzarlo, diciamo, perse la prima lettera e diventò Miley. Poi insomma quel soprannome diventò legalmente il suo nome, e adesso, dopo una carriera cominciata giovanissima, rimane da solo sulla copertina di questo suo nuovo album, che come vi ricordo uscirà proprio il 18 settembre. Tra l'altro anche suo padre Billy Ray ha approvato la scelta e l'ha definita insomma un passaggio naturale. Del resto, quando basta una parola perché tutti sappiano immediatamente di chi si parla, forse il cognome ha già veramente concluso tutto il suo lavoro. Madonna, Cher, Prince, Adele, Beyoncé, adesso insomma nell'elenco entra ufficialmente anche Miley. E noi in questa nostra mattinata restiamo nel nostro ritmo, perché arriva la Summer Compilation, grandi protagonisti Peggy Gou insieme a Ira Starr con Woman, e poi Nina Zilli, Giuliano Palma con 50.000 ad aprire i

0: San Marino.
1: Ed ora vediamo quali sono gli appuntamenti di oggi qui a San Marino. Diamo un'occhiata alla nostra agenda, vi porto immediatamente nel centro storico perché potete visitare Nata Diva, l'esposizione narrativa dedicata a Renata Tebaldi, una mostra allestita a Palazzo Arzilli nella sala eventi al secondo piano, ed è aperta dalle 10 alle 13 e poi dalle 15 alle 19 con ingresso gratuito, ve lo dico subito, se siete abbastanza liberi, perché non serve assolutamente la prenotazione. Poi invece voglio segnalarvi in anticipo anche un appuntamento per venerdì, perché dalle 16 al Parkhouse di Dogana arriva Il senso di ogni cosa, e quindi una giornata dedicata ai bambini, alla solidarietà, con giochi, magie, letture animate, attività per le famiglie, e poi alle 21 il grande concerto gratuito di Fabrizio Moro. Questa è l'agenda di oggi di Radio San Marino. Adesso arriva con noi anche Sienna Spyro.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulia e Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E dalle novità musicali noi andiamo alla nostra collection che ci riporta agli anni 80 con una canzone che secondo me riesce a farci provare nostalgia anche per un'estate che magari non abbiamo mai vissuto. Il protagonista è Bryan Adams, scrisse questo brano insieme a Jim Wallace per

I nostri pezzi da collection, Brian Adams, Summer of 69. Ritroviamo alla fine di ogni ora le belle emozioni, le canzoni che magari ci riportano a qualcosa che abbiamo fatto tempo fa o semplicemente appunto a quello che abbiamo provato tempo fa. A proposito di quel numero 69, beh, pensate che dopo tutto questo tempo continua a creare una piccola discussione tra i due autori, cioè Jim Wallans, che scrisse il brano insieme a Brian Adams, ha sempre raccontato che la canzone raccoglie un po' i ricordi reali della gioventù, quindi le prime band, gli amici, le prove, quel desiderio di vivere di musica. Nella prima versione si intitolava addirittura Best Days of My Life e Summer of 69 compariva, diciamo, soltanto una volta. Brian Adams invece poi negli anni ha spiegato che il 69 non è che indicava soltanto l'anno, ma diciamo aveva anche un doppio senso. Infatti nel 1969 lui aveva appena 9 anni, insomma un po' presto per comprare una chitarra, mettere insieme una band e vivere tutta quella storia. Jimmy però e Jody esistevano davvero, uno era un batterista, l'altro è diventato un suo collaboratore in tournée. Insomma, una canzone, due autori, almeno due versioni della stessa estate, forse proprio per questo che ognuno insomma riesce a metterci dentro la propria. Tra poco invece l'appuntamento con le nostre notizie, il nostro GR, intanto Fulminacci con Maledetto Me, questa è Radio San Marino, la radio che senti.

0: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, diamo la linea alla nostra redazione per le notizie.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dalla cronaca. Momenti di paura questa mattina in via 5 febbraio Fiorina, dove poco prima delle 8.30 un veicolo commerciale è stato avvolto dalle fiamme partite dal vano motore. L'autista, un uomo di circa 60 anni, è riuscito ad accostare e ad abbandonare il mezzo in tempo, prima che il fuoco si propagasse all'intero veicolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione antincendio della Polizia Civile, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area. Per la politica, il Consiglio Grande Generale ha iniziato questa mattina l'esame del progetto di legge sulle nuove misure a sostegno di famiglia, maternità e natalità. Numerosi gli emendamenti e un pacchetto consistente di modifiche è stato depositato dal governo anche negli ultimi due giorni. Il PDL, come riferito dal segretario Canti, si propone di offrire una risposta alla denatalità. L'obiettivo, ha spiegato, è creare condizioni economiche, lavorative e sociali che rendono più sostenibile la scelta di avere figli. Secondo i partiti di opposizione, il testo, pur contenendo elementi positivi, propone misure insufficienti. Andiamo in Italia, dove due uomini residenti nel Riminese sono stati fermati dalla Guardia di Finanza vicino allo svincolo della 14 ad Ancona. I baschiverdi hanno notato il loro comportamento nervoso e hanno deciso di controllare l'auto. A bordo sono stati trovati 26 panetti di hashish per oltre 2,6 kg. Le perquisizioni nelle abitazioni hanno portato al sequestro di 4 armi da fuoco, munizioni e 9.000 euro in contanti. Per entrambi sono state disposte misure cautelari dopo l'udienza di convalida davanti al giudice competente. Gli esteri. L'Iran attacca navi e petroliere USA nel Golfo in rappresaglia contro le simili azioni statunitensi compiute ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele, che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. E per finire lo sport, la Coppa Titano parte con l'andata degli ottavi e il domagnano firma il successo più netto. I Lupi superano 3-1 il Faetano con le reti di Rigoni, Ambrosini e Marconi. Di Rivas il gol del momentaneo 2-1. Vittoria di misura per il Tre Fiori e Cosmos. Dolcini decide il derby con Fiorentino, Tomasini piega San Giovanni. Il Trepenne batte invece il 2-1 la Juventus Dogan, rimontando con Casadio e Ruiz nel vantaggio iniziale di Giacomo Borghini nella prima sfida.

E-Train con Hey Soul Sister, e oggi voglio parlarvi anche di una porta che si apre davvero, non soltanto nel titolo di un progetto. Dico questo perché il FAI ha presentato A Porte Aperte, questa iniziativa nata per rendere più accessibili i luoghi della cultura, e da quest'autunno in diversi beni arriveranno videoguide e visite in lingua dei segni italiana. A Casa Noa a Matera verranno invece realizzati percorsi tattili multisensoriali per persone cieche, ipovedenti o con disabilità intellettive. Poi ci saranno laboratori di musica, di danza e teatro e arti visive in 25 classi elementari, quindi non soltanto rampe ed ingressi, che naturalmente sono fondamentali, però modi diversi anche per ascoltare, per toccare, per comprendere quello che si ha davanti, perché secondo me un museo può avere la porta spalancata e rimanere comunque inaccessibile, essere aperto.

aperti non è che significa semplicemente permettere a qualcuno di entrare, ma secondo me significa fare in modo che una volta dentro possa comunque vivere davvero quel luogo senza dipendere continuamente dagli altri. E sono iniziative a cui mi piace dare voce, mi piace farvi sapere qui tutte le mattine su Radio San Marino.

Vivre la Vie su Radio San Marino. E a proposito di vivere la vita, voglio raccontarvi una di quelle storie veramente particolari. Riguardano una signora che si chiama Olga Mancurti, 83 anni, e vivere la vita per lei significa anche salire sulla propria Porsche, partire da Fano e arrivare da sola fino in Lapponia. Pensate che questa ex infermiera ha attraversato l'Europa guidando per più di 7.900 chilometri, e questo poi tra l'altro non era nemmeno il suo primo viaggio importante, perché negli anni è andata anche in Sud America, l'Africa, in Canada, ha visitato la Corea e 17 stati americani. Però insomma il dettaglio che me la rende immediatamente simpatica poi è un altro, perché una volta arrivata lì in Lapponia, nel paese di Babbo Natale, si è guardata intorno e in sostanza ha detto: bello, però senza la neve la Lapponia perde parecchio. Quindi nessuna frase solenne su questa impresa incredibile appena compiuta, ma questa sorta di recensione onesta, quasi da cliente leggermente delusa. Poi al suo ritorno Fano le ha consegnato questa pergamena proprio per celebrare il viaggio. Lei però ha già fatto sapere di avere in mente insomma la prossima destinazione, il prossimo viaggio, ed è forse questa diciamo la parte più bella: non trasformare quello che abbiamo fatto magari in un punto di arrivo. Questo è un grande insegnamento, festeggiarlo sicuramente, però intanto cominciare già a domandarsi dove si potrebbe andare dopo. E adesso sapete dove andiamo noi? Alla nostra bella musica in arrivo, Sunburn con My Body Isn't Ready.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

prima dei saluti abbiamo tutto il tempo di ascoltarci un'altra delle nostre novità musicali qui su Radio San Marino, canzone che nasce da un complimento preso molto sul serio, perché durante un'intervista Bruno Arisas aveva detto che Gianna Nannini in sostanza è la sua cantante preferita. Lei lo ha saputo, si è sentita lusingata, quindi è andata in Calabria a trovarlo e da lì insieme a Di Martino è nata questa canzone, questo nuovo singolo che ci ascoltiamo adesso insieme sulla nostra radio, Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, con questo meraviglioso errore che poi tanto errore non sembra. Noi siamo arrivati alla fine di questa mattinata, io voglio ringraziarvi per aver condiviso con me questo spazio e questo tempo. Io sono Katia De Monte, noi ci ritroviamo domani sempre alle 10 qui su Radio San Marino nel nostro meraviglioso club di quelli del bicchiere mezzo pieno. Vi auguro un buon pranzo e un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti!
2: Estate 1999.
3: Vamonos!

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Occorre un...
1: Dimmi.
0: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto.
1: Sì.
0: Mi hanno riferito.
1: Merigo, dimmi.
0: Che è un programma di vino.
1: Ah.
0: Quindi,
1: quindi
0: lo ascolto molto volentieri.
1: Va bene, ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle 20.
2: Stabiliamo un contatto in Summertime.
3: Le ore 13 su Radio San Marino, spazio al meteo.
2: Radio Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Ancora piuttosto caldo, ma attenzione perché dalla giornata di mercoledì i temporali e un calo termico sull'Emilia Romagna, così come tutto il comparto settentrionale, vedrà un cambio di scenario a partire da mercoledì. Dopo un periodo lungo di gran caldo, vedrà condizioni di tempo più in linea con il periodo, con valori che si addolciranno, quindi temperature che saranno più sopportabili, valori quindi di 6-8 gradi in media in meno rispetto ai 34-35 gradi di queste giornate. Per tutti i dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Ma buongiornissimo da Irol, un saluto a tutti gli ascoltatori in questo mercoledì 9 settembre. Tanti auguri a Michael Bublé, a Francesco Gabbani, Alberto Matano, Luca Modric, Adam Sandler, insomma tanti compleanni quest'oggi. Di nuovo buongiornissimo, sarò con voi fino alle 15.30, musica, notizie, curiosità, naturalmente un occhio anche a quello che succede qui intorno e prepariamoci perché sta arrivando un super weekend, bello pieno, venerdì 11 settembre al Parco Ausa Fabrizio Moro in concerto, inizierà alle 21. Nello stesso weekend torna anche uno degli appuntamenti più importanti in assoluto per la nostra zona, per chi ama i bolidi, dall'11 al 13 settembre il Misano World Circuit. Marco Simoncelli ospiterà il Red Bull Grand Prix di San Marino e della Riviera di Rimini. Domenica 13 settembre a Borgo Maggiore, è una tradizione tutta sammarinese, ci sarà il Palio del Don Bosco, ma ne parleremo ancora meglio domani. Insomma, tante notizie di cui parlare, 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi. Partiamo dalla DJ sudcoreana Peggy Gou, Aerastar, Woman.
6: E

Jamelia con Superstar 2003, quando sei una superstar, insomma, è la vita, la realtà. Sicuramente qualcosa di diverso, particolare. E per esempio Kevin Parker, Tame Impala, leader, che stiamo trasmettendo anche con il suo nuovo brano Dracula, ha deciso di mettere un limite netto al rapporto con i fan fuori dai concerti. Ha annunciato che non firmerà più gli autografi, non farà più foto davanti agli hotel, negli aeroporti, almeno per il momento, nemmeno nei parcheggi dopo gli show. Il motivo è quello che definisce un aumento dei cacciatori di firme aggressivi, e racconta alcuni dettagli piuttosto brutti. Secondo lui alcune persone sarebbero arrivate addirittura a usare i bambini, immagino i loro figli, per ottenere un autografo. E Parker ha spiegato che in passato non aveva particolari problemi a firmare qualcosa, a fermarsi per una foto, ma che evidentemente questo confine è sempre più sottile. Poi c'è anche il tema che ormai un autografo non è più soltanto un ricordo o un incontro con un artista, in certi casi diventa un oggetto da mercato, da rivendere online, e questo cambia completamente il rapporto. Per ragioni di sicurezza, quindi, ci tiene a dire Parker, ha deciso di chiudere momentaneamente gli incontri dopo i concerti, invita i fan a godersi lo show e poi tornare a casa. Ci può stare come nuova politica delle superstar ai concerti. Ma a proposito di superstar, idoli, regine, c'è lei ora. Madonna arriva con un nuovo album, Dance Floor Parte 2, Dansteria, alla sua venera età, continua a droppare fortissimo. Dansteria, Madonna.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: stadio.
1: È lo stadio Tiziano Ferro che nel 2026 l'ha fatto, 12 date tra maggio e luglio con due San Siro, due Olimpico, tappe anche a Bologna, insomma Tiziano Ferro sta vivendo un 2026 decisamente celebrativo, è uscito anche il brano che festeggia i 25 anni di Perdono in featuring con Lazza e nell'album Sono un grande che ha droppato l'anno scorso tante collaborazioni di spessore, Giorgia, Shiva, Lazza, Dito nella Piaga e Ariete. Veniamo a parlare però di un altro cantante italiano che sta spaccando, Manarino, che tra l'altro guarda oltre i confini italiani, ha avuto un'estate anche lui di fuoco a livello di live, oltre 60.000 biglietti venduti, e ha annunciato questo tour nuovo europeo per il 2027, 10 concerti in 7 paesi, si parte il 27 febbraio da Zurigo, poi Spagna, Valencia, e Parigi, Bruxelles, Londra, Amsterdam e Berlino, un calendario quindi abbastanza serrato, 10 concerti in 2 settimane, questo ci fa anche capire un po' che tipo di tour sarà. Prima ci sarà però un ultimo appuntamento qua in Italia, l'11 settembre Manarino chiuderà il suo tour estivo al Parco della Musica di Milano. Bella per Manarino, devo ripassarlo un po', ma sta andando veramente fortissimo. Si è anche espresso su alcune dinamiche musicali ultimamente, dove ha detto che comunque la politica fa fatica a restare fuori dalle canzoni. Malcolm Todd, sentite che suoni.

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: Radio San Marino.

E ci mancano i Daft Punk con Around the World, era 1997 sulla radio che senti. Chi è in giro per il mondo magari si sta godendo le vacanze in questa prima parte di settembre. È gran mossa, gran mossa. Intanto sulla Romagna, bassa Romagna, c'è un bel nuvolone in questo momento, ogni tanto un po' di luce, ogni tanto meno. Vedremo come proseguirà la settimana, tra pochissimo arriverà anche il meteo qua su Radio San Marino, ma prima ancora c'è Olivia Dean con questa Baby Steps, brano che arriva dal suo album The Art of Loving, secondo album della cantautrice britannica, l'ha pubblicato l'anno scorso, ma nel corso di quest'anno ha continuato a crescere parecchio, sono state aggiunte anche altre canzoni, è uscita una versione su vinile, questa Baby Steps è tornata con forza nelle classifiche britanniche, è arrivata fino alla numero 30 e possiamo dire che per lei è un momento davvero importante. Negli ultimi mesi ha piazzato diversi brani nelle classifiche inglesi, un successo enorme anche con Rain On Me. Baby Steps, Olivia Dean, e poi A New Play qua su Radio San Marino.

Olivia Dane, Baby Steps, e a piccoli passi ci muoviamo anche verso la New Play, brani freschissimi usciti da poco. C'è J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, non è solo il titolo di una canzone ma anche proprio dell'album che è uscito pochi giorni fa, il 4 settembre. Nel disco ci sono 14 brani, da Italia Starter Pack a EPIO. C'è anche il ritorno di Paola Folli, una delle voci storicamente legate alla sua musica, e tra poco parte anche un tour dal vivo da ottobre. Ce l'ascoltiamo, J-Ax con la title track, Vita, Morte, Miracoli.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati. Con le tessere del risparmio, maggior valore alla tua spesa, ci sono più sconti, tanti vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, speciale sconto anniversario. Ultimo giorno con il 20% su tanti prodotti del reparto ortofrutta e no food. Per clienti Fidelity Più, riso parboiled, terre di risaia, oro classico, scotti a 2,49 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura, sempre a dogana, anche la domenica. È il momento della Summer Compilation, c'è Saif con Parlare d'amore, c'è anche Bresh dentro quel brano, Spin Doctors con Two Princes, si parte con Daft Punk e Pharrell Williams, Get Lucky.

0: di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica, e questo weekend torna uno degli appuntamenti più importanti in assoluto per tutto il nostro territorio. Dall'11 al 13 settembre la MotoGP sarà di nuovo al Misano World Circuit Marco Simoncelli per il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. È il 18° anno consecutivo che Misano ospita la MotoGP, ormai parliamo di un evento che va oltre la pista. Lo scorso anno nel weekend sono arrivate oltre 174.000 persone, con San Marino e tutta la Riviera coinvolte tra eventi, turismo e naturalmente tantissimi appassionati di motori. Diciamo anche che per molti piloti italiani è una seconda casa, anche perché questa zona da anni è uno dei centri nevralgici dell'allenamento motociclistico. Quindi venerdì prove e sabato qualifiche sprint, domenica il momento più atteso con le gare della MotoGP. Appuntamento dall'11 al 13 settembre, Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini.

0: Giulie e Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Congresso USL, 18 anni di sindacato, da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre, Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
4: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
5: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
6: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
7: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
8: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
9: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22, torna la magia del symbol su Radio San Marino.
10: E ora è il momento della collection, il nostro salto indietro nel tempo. Andiamo nel 1988 dagli Eight Wonder con la loro I'm Not Scared, una band britannica che negli anni era attrice volto noto della cultura pop inglese, pezzo che andò forte soprattutto in Europa. Ne esiste anche una versione dei Pet Shop Boys. Eight Wonder, I'm Not Scared.

Eight Wonder con I'm Not Scared nel 1988 sulla radio che senti, questo piccolo classico synth pop che mette insieme due nomi giganti. E invece ora torniamo qua al presente, perché arrivano Emma e Ercomi, questa coppia inedita di quest'anno, e dietro c'è anche un produttore che sta facendo tanto parlare di sé, Giuli. Lo abbiamo insomma visto trionfare l'anno scorso con Olly a Sanremo e pian piano la sua carriera sta decollando. È uscito anche un progetto dove dentro ci sono molti nomi del pop italiano, e ora ascoltiamo questa sua nuova produzione che mette insieme Emma e Ercomi. Ercomi in una nuova fase della sua carriera, ne sentiremo parlare. Vi ricordo anche che arriva il GR con le news dopo questa canzone, rimanete lì, a tra pochissimo.

0: Su Radio San Marino alle ore 15, spazio alla nostra redazione con le news.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Silvia Fabbri. Clima collaborativo in Consiglio Grande Generale nell'esame della legge sulle nuove misure a sostegno di famiglia, arrivata all'articolo 25 su 36. Tra le principali novità approvate, l'introduzione della figura del caregiver familiare con sussidi e contributi previdenziali in base alle ore dedicate all'assistenza. Via libera anche al part-time per i genitori nei primi 4 anni di vita del figlio, mantenendo i contributi previdenziali come per il tempo pieno, e all'estensione dello smart working per chi assiste familiari disabili o non autosufficienti. Il congedo di paternità passa poi da 10 a 20 giorni. Cambiamo notizia, il virus West Nile è arrivato in Emilia-Romagna, catturati quest'estate in particolare nell'area di Piacenza alcuni esemplari di zanzara positivi. Non sono state registrate infezioni nell'uomo, ma l'allerta è alta. L'agente patogeno è quasi sempre asintomatico, ma in alcuni casi può evolversi in malattia neuroinvasiva con esiti gravi. Le zanzare che trasmettono il virus sono quelle comuni, non la tigre. A San Marino, nonostante il rischio sia basso, il Dipartimento Prevenzione Danni è attivo nel monitoraggio del fenomeno. E la Protezione Civile Regionale dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta meteo arancione per temporali e una gialla per criticità idraulica e idrogeologica per mercoledì 9 e giovedì 10 settembre su tutta la Romagna e San Marino. Per la seconda parte di oggi sono previsti temporali anche di forte intensità su tutto il territorio regionale, con probabili effetti e danni associati. Nel pomeriggio, associati ai fenomeni temporaleschi, si prevedono anche venti di raffica di elevata intensità e i fenomeni saranno in esaurimento nella serata. All'estero torna a crescere la tensione nel Golfo Persico. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato 5 petroliere iraniane accusate di aggirare le sanzioni internazionali. Una di queste è stata affondata. In ritorsione, i Pasdaran hanno a loro volta preso di mira navi statunitensi e lanciato missili contro una base americana in Giordania. Una nuova escalation che ha provocato un forte rialzo delle quotazioni del petrolio, con il Brent che è tornato a superare quota $100 al barile. Per la prima volta dal 24 luglio, in crescita anche il prezzo del gas. Per finire, la Coppa Titano, che comincia con l'andata degli ottavi, fa meglio di tutto il Domagnano. I Lupi battono 3-1 il Faetano con reti di Rigoni, Ambrosini e Marconi. Di Rivas il momentaneo accorcio. Nelle altre vittorie di misura si impongono 1-0 sui Oltrefiori con Dolcini, che decide il derby col Fiorentino, che è il Cosmos che supera il San Giovanni grazie a Tomassini. Il Trepenne invece si impone 2-1 sulla Juventus Dogana con Casadio e Ruiz a ribaltare il vantaggio di Giacomo Borghini. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
0: Ringraziamo Silvia, la nostra redazione, per le news in questo mercoledì 9 settembre. Tanti auguri a Michael Bublé, a Francesco Gabbani, Alberto Matano, Luca Modric, Adam Sandler. Ne approfittiamo anche per salutare il nostro Jomi, che ci ha sentito parlare del Sale di Cervia. Lui è un rapper qua di Cervia, è stato anche in apertura al concerto di Serena Brancale lunedì a Verona. Parleremo di Irama tra pochissimo, che ha una novità tutta per noi, anche perché parte X Factor ed è tra i nuovi giurati. Ora però, prima la musica, con Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors, Partenope.

lì ha costruito anche un percorso che lo ha portato ad essere amato anche proprio in quel contesto, quello sanremese, ha sempre portato brani toccanti. Quest'anno ha raggiunto uno dei traguardi più importanti della sua carriera. L'11 giugno ha fatto il suo primo concerto allo stadio San Siro di Milano davanti 50.000 persone. E c'è stata anche una cosa molto bella: alla fine del concerto, nei coriandoli conclusivi, era nascosto un QR code. Chi era presente poteva scansionarlo, poi trovare questa lettera scritta dai Rama e soprattutto ascoltare questa canzone inedita, questa demo, una specie di contenuto segreto. Da domani per lui comincia ufficialmente una nuova esperienza, sarà il nuovo giudice di X Factor a fianco a Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, con Giorgia alla conduzione. Quindi 10 anni fa era lui quello che cercava di farsi conoscere dal pubblico, dagli addetti ai lavori, adesso si ritrova dall'altra parte del tavolo. Bella per i Rama, lo ascoltiamo con la sua nuovissima canzone che si intitola

con We Are The People, il 2009, sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia. Allora, torniamo in Italia e andiamo da un artista che ormai è in giro da parecchi anni, sta alzando sempre di più l'asticella, Irama, che il grande pubblico lo ha iniziato a conoscere nel 2016. Arrivava a Sanremo Giovani, poi debuttò al Festival, da

0: È il momento della New Play e c'è Miley con questa Bass Persuades, nuovissima canzone. Tra l'altro, appunto, è Miley Cyrus, però vuole lasciare da parte il cognome in questa sua nuova era. Bass Persuades è anche il titolo del suo album che uscirà il 18 settembre, disco con 10 tracce, tanti featuring e sono previsti anche live che mancavano un po' nel repertorio di Miley. Bass Persuades qua sulla radio che senti nella nostra New Play.
1: Ascolti i successi di domani.
2: Let's go.

Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger, il 2011 sulla radio che senti. È arrivato il momento di salutarci, l'appuntamento è per domani, sempre dalle 13 alle 15.30 qua su Radio San Marino. Verranno a trovarci anche degli amici che ci parleranno del Palio del Don Bosco. Sarà questa domenica, un evento unico nel suo genere, tradizionale qua a San Marino. È tradizionale anche il fatto che arrivi, stabiliamo un contatto alle 16 qua su Radio San Marino, quindi Marco Corone e tutta la community tra pochissimo in onda, e dalle 17 Gigi Restivo. Non vi lascio a mani vuote, ma con il brano che Achille Lauro ha dedicato ai comuni in Italia, comuni immortali, si sta scherzando. Buon pomeriggio a tutti da Hero, ci sentiamo domani. Bella per Achille Lauro.

0: Cosa dite, cominciamo?
1: Butta su Marco, dai, butta giù.
0: Vi dico che sono le 16 adesso. È tutto pronto.

0: E cosa c'è?
1: Ci stabiliamo un contatto in summertime.
0: E voi ci siete?
2: Faccio un secondo, poi dopo te lo faccio.
0: Cosa?
2: Okay.
0: Il vocale.
2: Ciao Marco, grazie.
0: Prego.

0: Summertime.
1: Grazie.
2: Summertime.
3: Dai, ma lo so.
1: Comunque, cioè, stabiliamo contatto in Summertime. Ben ritrovati su Radio San Marino, l'ora d'aria. Ma chi c'è?
3: Cos'è? Cos'è? Ecco a voi la community più esaurita d'Italia.
1: Hai ragione.
3: Ciao ragazzi, Chiara da Brescia.
1: Ciao Chiara.
3: Stoccandomi dalla testa, mamma sì. mia.
1: Mamma mia.
3: Vabbè, lasciamo perdere. Sì. Ragazzi, sondaggione. Qual è la frase di una canzone che vi tatuereste? Ah. E dove?
1: Ah, soprattutto dove?
3: Sbizzarritevi, dai, sentiamo.
1: Ok.
3: Poi vi dico la mia, eh.
1: Ok. Quindi è una minaccia più che una promessa.
4: Trovato la parola di una canzone da tatuare.
1: Ok, bene. Vedi che ce lo fanno anche sapere per tranquillizzarmi al 335 104 1027.
5: Buongiorno a tutti, ciao Marco.
1: Ciao.
5: Per il sondaggio di oggi dobbiamo scegliere una canzone e farci il tatuaggio con il testo. Allora io la metterei dietro la schiena, mi rimane il posto lì. Vabbè, ne ho già quattro, quindi sarebbe il quinto.
1: Però.
5: E vi vado a leggere il testo, ma secondo me la indovinate subito, eh.
1: Vai.
5: Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono.
1: Sì.
5: Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. La cura di Franco Battiato, mi dai, l'avevate capito, immagino.
1: Certo.
5: Una canzone meravigliosa che lui ha dedicato ai suoi figli e io la dedicherei ai miei.
6: Ma c'è un po' d'allegria.
5: Ciao a tutti.
1: Ciao. Davvero, Lela. Eccolo. È tornato.
7: Allora come andiamo?
1: Tutto bene?
7: Bene,
1: sì, bene.
7: Allora, quale frase di una canzone ti faresti tatuare e dove? Allora, intanto io non sono per i tatuaggi,
1: no.
7: Ma se dovessi farmi un tatuaggio con la frase di una canzone, anche se a me non mi piace, perché io non ho nessun tatuaggio,

0: un po' di sano rock and roll made in USA con John Mellencamp, una volta noto come John Cougar Mellencamp, poi capì che era troppo lungo e corsavo un pochino. Allora, parliamo di musica, certo, perché è arrivata la conferma per la serie L'acqua calda. No, però quando arriva la conferma della scienza, a noi questa cosa fa piacere, cioè che quando abbiamo una giornata di quelle negative, con la testa piena di cose, siamo nervosi, abbiamo bisogno di staccare, basta ascoltare la musica. Una cosa semplicissima, quella che state facendo probabilmente in questo momento, anche se sì, sicuramente. Allora, l'Accademia Cinese delle Scienze, e mica questi qui vanno per il sottile, ha provato a capire questo, cioè cosa succede al nostro cervello affaticato quando ascoltiamo musica, ok? Allora, cosa hanno fatto? Hanno preso questo gruppo di ragazzi, già me li immagino, prendiamo un gruppo di ragazzi, li mettiamo alla prova con degli esercizi matematici belli complicati, insomma, li mettiamo sotto stress evidentemente. Ed è successo che è aumentata la frequenza cardiaca, poverini, anche il cortisolo, famoso ormone dello stress, no? Ormai lo conoscono tutti. È così, li hanno stressati per bene, poi hanno fatto ascoltare a una parte del gruppo musica rilassante e dall'altra invece suoni della natura, gli uccellini, i ruscelli, queste cose qua. E arriva la parte interessante, cioè quelli che avevano ascoltato musica, attenzione, sono tornati alla normalità più velocemente, quindi il battito si è tranquillizzato e anche l'umore era più tranquillo, insomma. Quindi la musica non è solo qualcosa che ci distrae, e su questo non avevamo dubbi, sembra che vada proprio a lavorare, sapete, su quei circuiti del nostro povero cervello dove ci sono le emozioni. E attenzione, perché pare che conti anche il tipo di musica. Bisogna sceglierla bene, forse è proprio quello che ci piace tanto della musica, cioè quella sensazione che arriva quando un pezzo per esempio cresce piano piano e poi ti dà l'esplosione, tipo questa di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Beh sì, magari qualche giorno fa andava un po' meglio, perché questa canzone parla del cocomero fondamentalmente. Watermelon sugar, lo zucchero del cocomero, che fa benissimo, perché sapete che dentro c'è la citrullina, che non è una cosa che ti diventi scemo, tutt'altro, diventi più intelligente, diventi più vitale, ecco, meglio. Harry Styles, 17:16 minuti primi, piove ancora fuori? Dopo vado a fare un giretto anch'io, però mi pare di capire che in tutta la penisola oggi è la giornata dove, tra l'altro, scherzi a parte, c'è anche un'allerta piuttosto importante. Dalle nostre parti c'è

l'allerta arancione proprio in queste ore per possibili problemi legati appunto alla pioggia. Speriamo che venga in qualche modo, insomma, rientri, mettiamola così. C'è anche vento forte, fatemi sapere dalle vostre parti com'è la situazione, perché voi siete, diciamo, sul posto, siete proprio lì sul campo e potete dare delle informazioni di prima mano, come il nostro WhatsApp, ovviamente, serve anche a questo, 335 104 1027. Questo è il servizio pubblico. E adesso c'è Lady Gaga con Deci. E cosa ci fanno cantare? Ah, vanno a sfilare sulla passerella.

Dici che cambierà il tempo? Non lo so, non lo so, perché insomma l'abbiamo talmente tanto invocato questo primo cambiamento dopo l'estate che adesso ce lo cucchiamo tutto. No? Cosa pensa Marco di Rimini? Perché dice, sì, già dal primo pomeriggio cielo completamente coperto, niente più quella luce piena dell'estate, sembra proprio cambiata la stagione. È vero Marco, perché oggi il cielo ci ha dato proprio questa sensazione lì. Non è detto che l'estate sia finita però, perché quando a settembre cambia la luce però te ne accorgi subito, questo è vero. Saluto anche Luca di San Marino, qui sul Titano è coperto già da parecchio, praticamente da questo pomeriggio adesso piove anche fulmini, va bene, ogni tanto guardo fuori e penso, vabbè, l'estate è durata abbastanza. Luca, dopo tutto il caldo che abbiamo avuto possiamo anche un attimo concederci un po' di giornate così uggiose come cantava Lucio Battisti. Però amici, non archiviamo ancora l'estate, perché settembre può ancora regalarci delle belle giornate, a mio parere, vedremo. Saluto anche Francesca di Borgomaggiore, ciao da Borgo. Io oggi ho proprio avuto la sensazione che fosse arrivato settembre, giusto? Cielo coperto, aria diversa, finalmente si è dormito anche meglio. Questa del dormire meglio la sottoscrivo, in realtà potremmo cominciare a sentire maggiormente questa notte, vedremo, vedremo. Basta poi affacciarsi dalla finestra, vediamo quello che succede. Intanto amici, c'è una splendida 68enne che ci aspetta, che uno veramente dice, ma te hai fatto un patto col demonio, ma tu sei il demonio, madonna, evidentemente. Eh sì, con questo fulmine tra l'altro ci sta proprio bene. Arriva lei, scivola sulla pista, questa è Danceteria.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
7: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
8: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Allora, Milano raccontata da chi la conosce bene, da chi c'è cresciuto dentro, con tutte le sue contraddizioni, se vogliamo. Ernia lo fa così, praticamente ce la racconta non come cartolina, quindi non è che la idealizza, perché ci sono luoghi ricchi di ricordi, di sensazioni. C'è il suo rapporto personale con questa città che può essere sì frenetica, ma anche molto bella, anche se spietata, posso dirlo. Insomma, è uno spietato dialogo con Milano, quello di Ernia. È una dedica.
0: Ascolta.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sai che la sto apprezzando veramente tanto questa canzone, poi sarà il mood che c'è fuori in questo momento. E vabbè, ci sta tutto. Adesso sì, Ernia è entrato assolutamente nel mood con la sua dedica a Milano, dicevamo, e il suo speciale dialogo con questa città che dà veramente tanto, ma che chiede anche tantissimo, insomma, e alla sua maniera l'ha fatto. Benissimo. Gli artisti hanno questa capacità e soprattutto questa opportunità di esternare a tutti quello che hanno dentro. Un po' l'invidio, devo essere sincero, però sapete che c'è? Che noi rispondiamo subito con una summer compilation, perché dopo tutto è ancora estate, per qualche giorno almeno. In arrivo Saif con Parlar d'amore, a Rita Franklin, mitica, a Deeper Love, e cominciamo con The Black Eyed Peas, Simply the Best.

Dopo le novità invece andiamo indietro di qualche anno, anzi facciamo parecchi anni perché siamo nel 1984, epoca New Romantic, amici, quelle giacche improbabili, grandi melodie però, e poi c'erano gli Spandau Ballet, erano proprio lì al centro del mondo con questa canzone fantastica, Only When You Leave.

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: E noi ci siamo, sfidiamo le intemperie, ma tutto sommato è una liberazione per tanti di noi, un po' di buon maltempo, che sembra quasi un paradosso, ma è così, l'abbiamo veramente invocato tanto. Intanto, in proposito, abbiamo un'altra ora da vivere insieme con me, con Gigi Restivo, ma soprattutto con Radio San Marino, che inesorabilmente dice che è estate, perché sulla carta è ancora estate e noi ce la vogliamo godere. Tra poco parleremo di un trend che sta spopolando su TikTok. Lo trovo veramente assurdo, ve lo dico. Ecco, prendete un telefono nuovo, di quelli che costano tanto, e poi distruggetelo, o quasi. Ve ne parlo dopo.

quanti ricordi. Soprattutto ricordiamo gli occhi azzurrissimi come il mare di Natalie Imbruglia in questa Torn, grande grande hit del 1997. Ma non era estate, ecco, vedi, già musicalmente stiamo cominciando ad abbandonare le canzoni un po' troppo sgarzoline, direbbe il mio amico Paolo Zanetti, perché ci sono anche suoni che sono

Ieri sera parlavamo, se eravate con noi, di incontri fatti con le app di dating che sembrano il futuro, se non il presente, insomma. E invece le cose assurde, tra virgolette, è scoprire che secondo dei sondaggi i ragazzi, quelli della generazione Z, stanno riscoprendo che cosa? Andare nei posti, frequentare e parlarsi negli occhi, con gli occhi davanti, insomma. Perché secondo alcuni, appunto, tanti ragazzi oggi non cercano l'amore solo sulle app, ma attraverso le passioni che già fanno parte, diciamo così, della propria vita. Cioè, vado a fare quello che mi piace, un'attività, magari sport, un corso, e magari lì incontro anche qualcuno con cui condividere qualcosa, comunque da conoscere. E in effetti ha anche senso, perché un conto è trovarsi davanti a un appuntamento tutto bello organizzato e magari con quella sensazione di fare subito bella figura, un'altra cosa invece è conoscere una persona mentre si fa qualcosa insieme, no? Senza pressione, e magari ci si trova anche simpatici. Può essere un corso di teatro, sto pensando, di canto, sport, magari si gioca, si ride anche dei propri errori, insomma una cosa molto normale, sto pensando un gruppo che corre o che cammina, una chiacchiera tira l'altra e magari si crea in maniera molto naturale un po' di complicità. Alla fine, forse il segreto, forse, è questo: meno devo trovare qualcuno, più faccio qualcosa che mi piace e, boh, magari vediamo che succede.

qua eravamo ai inizi del millennio e la musica stava già cambiando. Kate Nash, un one hit wonder come ce ne sono tanti, ma era molto carina questa Pumping Soup. Ma torniamo alle cose nuove nuove, sì sì, perché la stagione sta cambiando e arriva anche Malika Yan con un brano che parla di sentimenti, ovviamente, però di quelle cose che magari non sempre riusciamo a dire così facilmente, apertamente, restano lì, ecco, tra le parole, quello che diciamo veramente che sentiamo. Ecco, un pezzo raffinato nello stile di Malika, il suo stile è fantastico, però con questa sensibilità sempre attuale. Malika Yan, questa è Detto Tra Noi.

Non si interrompe l'emozione, si diceva una volta. Red Hot Chili Peppers fino alla fine questa meravigliosa Scar Tissue. E invece fra poco, una cosa un po' strana, sentiremo le nostre Summer Hits che fatalmente avranno un sapore quasi di Amarcord, perché cominceremo veramente a pensare anche a quest'estate come qualcosa da mettere proprio nel settore ricordi in qualche cassetto. Però ancora così non è, lo diceva anche il buon Corazon, le cose possono cambiare, settembre può essere foriero di bellissime giornate, intanto noi con la frescura ci divertiremo con le canzoni di quest'estate e anche quelle del passato. Poi tutti con Marco Corona, mi raccomando, siateci, stabiliamo un contatto, e con me invece il contatto lo stabiliremo, se mi consenti Marco, domani alle 5. Ciao da Gigi Restivo. A proposito, c'è Rama. Buona serata.

0: Hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
2: Wow.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Resta qui. Here we go.
3: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
4: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
5: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
7: Congresso USL. 18 anni di sindacato. Da una parte sola. Dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
8: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
1: Per la tua pubblicità.
9: Per la tua pubblicità.
1: 0549 88 20 06.
8: Speciale Dance. La notte si accende. È tempo di ballare. Ogni venerdì sera dalle 22 solo su San Marino Classic, la radio dei grandi.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: Una veloce interruzione per dirvi che tra poco tornano Marco Corona e Paolino Zanetti per Stabiliamo un contatto.
1: A quest'ora sono tutti al mare, chi ci ascolta? Chi ti ascolta? Dai!
0: Vabbè, per quelli che ci sono, a tra poco.
2: Ci stabiliamo un contatto in Summertime.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Buona serata, tutto pronto per la versione Rewind. Stabiliamo un contatto. In questo momento sono le 20.

0: E cosa c'è?
1: Ci stabiliamo un contatto in summertime.
0: E voi ci siete?
2: Faccio un secondo, poi dopo te lo faccio.
0: Cosa?
2: Okay.
0: Il vocale.
2: Ciao Marco, grazie.
0: Prego.

0: Grazie.
1: Dai, ma la sonda.
0: Comunque, ci stabiliamo un contatto in summertime. Ben ritrovati su Radio San Marino, l'ora d'aria. Ma chi c'è?
1: Cos'è? Cos'è? Ecco a voi la community più esaurita d'Italia.
0: Hai ragione.
1: Ciao ragazzi, Chiara da Brescia.
0: Ciao Chiara.
1: Stoccandomi dalla testa, mamma
0: sì.
1: mia.
0: Mamma mia.
1: Vabbè, lasciamo perdere.
0: Sì.
1: Ragazzi, sondaggione. Qual è la frase di una canzone che vi tatuereste?
0: Ah.
1: E dove?
0: Soprattutto dove?
1: Sbizzarritevi, dai, sentiamo.
0: Ok.
1: Ma vi dico la mia, eh.
0: Ok. Quindi è una minaccia più che una promessa.
2: Trovato la parola di una canzone da tatuare.
0: Ok, bene. Vedi che ce lo fanno anche sapere per tranquillizzarmi al 335 104 1027.
3: Buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Ciao.
3: Per il sondaggio di oggi dobbiamo scegliere una canzone e farci il tatuaggio con il testo. Allora io lo metterei dietro la schiena, mi rimane il posto lì. Vabbè, ne ho già quattro, quindi sarebbe il quinto.
0: Però.
3: E vi vado a leggere il testo, ma secondo me l'hai indovinato subito, eh.
0: Vai.
3: Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono.
0: Sì.
3: Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. La cura di Franco Battiato,
0: sì.
3: Dai, l'avevate capito, immagino.
0: Certo.
3: Una canzone meravigliosa che lui ha dedicato ai suoi figli e io la dedicherei ai miei.
4: Ma c'è un po' d'allegria.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao. Davvero, Lela. Eccolo. È tornato.
5: Allora come andiamo?
0: Tutto bene?
5: Bene. Allora, quale
0: dimmi.
5: Frase di una canzone ti faresti tatuare e dove? Allora, intanto io non sono per i tatuaggi.
0: No.
5: Ma se dovessi farmi un tatuaggio con la frase di una canzone, anche se a me non mi piace, perché io sono non ho nessun tatuaggio.
0: Vabbè,
5: però
0: detto.
5: Per rispondere alla tua domanda del sondaggione, quale frase di una canzone ti tatueresti
0: ancora
5: e dove?
0: Allora,
5: intanto scomoderei il mitico Vasco Rossi,
0: sì,
5: e
0: sì.
5: mi farei tatuare una frase della canzone Colpa di Alfredo, me la farei tatuare sul braccio sinistro.
0: Ma quale?
5: Praticamente la frase nel testo dove dice è andata a casa.
0: No!
6: È andata a casa con il negro.
0: Ma no, Fabrizio, è anche meno colorito, eh.
5: Ma Marco, io questo dovevo fare, una cosa dovevo fare, rispondere al tuo sondaggione.
0: Sì, però
5: l'ho fatto, se non ti va, io quello dovevo fare.
0: Ho capito.
5: Allora fallo te, suona Dorotea,
0: no,
5: fai tutto tu. Ma poi cosa vuoi che sia? Quest'ora sono tutti al mare. Chi ci ascolta? Chi ti ascolta? Dai.
0: Ma non è vero, stiamoci calmi.
5: Cosa? Stiamoci calmi cosa? Cosa stiamoci calmi?
0: Io ragazzi veramente lo so come andare avanti. Cosa dite? Cosa dobbiamo fare secondo voi? Con Fabrizio.
7: Via, fate largo, questo va in psichiatria, presto!

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Sienna Spyro, Great Expectation. So-

0: Giulia e Bresh, Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare, no.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulia e Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: girl one time.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Giulia e Bresh, Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che...

0: State.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.